takes many lives.

I like singing, gets my heart.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Anmice 24.

Watch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: ANMICE 24

0: Sono le 5 e 16 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario,

0: state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo, siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Panumic 24.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Radio Amici 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Silvano Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui in, diciamo, in un evento istituzionale importante a livello nazionale, ma

Ambiente Nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, e sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale italiano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro

protagonisti di azioni governative che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano

tema di sempre a tutti i tavoli tecnici dei dati ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ragionando di queste sue peculiarità, che l'INPS l'ha chiamata a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può stare a esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Bagano è inoltre il presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza.

provincia aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che siano stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in determinati settori, in determinate comunità, per chi non conosce la nostra associazione, forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che con noi facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche I'm going to raise it back. Then he came with a gang of gas. I hit your pressure points. We take a look alone. It's motion motors like a CSI episode. Output maximum level.

0: Grazie anche ai tanti medici di rappresentanza di cui teniamo in tutte le commissioni. Qualche giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 medici rappresentanti all'interno delle commissioni 11 e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Naturalmente questo premio è un premio Anvic 24.
1: Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anvic Presidenza Nazionale Anvic 24.
0: Nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale.

Effettivamente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva

notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa.

Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annus 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Annus 24.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Marte. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

4. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: L'ADMICH è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956.

presentato a Roma, il bilancio sociale AMBIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale.

0: anche per le politiche internazionali.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
2: Amici 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15. Lo storico anno del congresso che riunificando le diverse associazioni.
1: Anmic 24. Lord, I don't know which way.

0: su mercoledì partiamo da dire a chi risponde, è un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo, periodo sta sempre più assumendo un significato importante. Perché? Perché come vi avevo già accennato e ci stiamo, diciamo, si orientando su questo tema in modo significativo, il nostro dipartimento che è stato costituito e che insieme agli altri dipartimenti sovrintende sintonia generale alle politiche che riguardano questo o quell'ambito, è il nostro dipartimento per la mobilità, per l'accessibilità, universal design, sta sviluppando, diciamo, su dei percorsi molto importanti, sì. Però ahimè devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni. Perché sapete bene che i comuni hanno...
1: Stai ascoltando Anvich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anvich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anvich24.it.
0: Cosiddetti, diciamo, si installi per i parcheggi. Ahimè, devo dire che ogni comune fa quello che vuole, organizza come crede più opportuno, certamente avendo una visione differente l'un dall'altro e creando non poche difficoltà. Ma

0: realizzare, diciamo, su quello che ritiene più opportuno. Ora, io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove si muovono in ragione di una, diciamo, degli interessi generali della politica.
1: Almich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almich24.it.
0: Del comune che viene, che amministra in quel momento, beh, allora a quel punto la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare alla provincia. Beh, noi non abbiamo un comune che abbia una sola identica visione per quanto riguarda
2: una chiave doppia della stessa porta per qualunque cosa storta.

0: sulla mia provincia e sul comune.
1: Dopo aver comprato dei lucchetti nuovi per la tua finestra, puoi partire, io sto
0: bene
1: qua.
0: A Caserta sono stati fatti gli stadi per poter parcheggiare
1: a giocare fra le sponde,
0: ma
1: con le pozzanghere profonde, buttando la mano nell'acqua della mia fantasia.
0: Il comune di Caserta è la provincia di Caserta, è una provincia grande. Il comune di Caserta è un comune grande.
1: Finisco sul pulmino dei miei vecchi ricordi, ma il campo sportivo l'ha inghiottito l'edera.
0: Seguendo ancora il fiume, attracco sul cartone, piove

0: anacronismo assoluto, stupidità evidente, i controlli, i vigili, l'assessorato, gli ausiliari dell'Atlantico.
1: È stato un temporale, bivio e passeggero, il sole su che brucia in cielo sulle tegole.
0: Ma è possibile mai chiedere?

0: televisione che si accende in pieno giorno inutilmente. Aspetto il sasso e chi così mi spegnerà con il sorriso sulla fronte tra le pozzanghere profonde. Rimango al largo nell'acquario della mia
1: travalica quelle che fantasia. Sono, che è il vivere civile e quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità dei nostri amministratori territoriali e dei nostri amministratori locali nell'andare a individuare delle situazioni che onestamente parlando lasciano veramente pazienti. Un parcheggio più lungo, più corto, un parcheggio più largo, più stretto, a secondo se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine. E allora gli interessi economicistici del comune vanno contro quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino...
2: Sono le 7 e 18 minuti.
1: Se il cittadino diverge sempre più da quelli che...
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo.

0: Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone: l'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Amici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: elemento.
1: Altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza

0: ANMIS è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

questo momento importante, soprattutto perché comincia ad analizzare l'ambito artistico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda

avete sottoposto sempre all'anno precedente, non certamente all'anno corso 2023-2024, anzi adesso siamo nella

0: di testura, ogni anno stabilisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che si afferiscono presso i nostri studenti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà.
1: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo, parlandone, diciamo così, anche alla luce di quelle che possono essere le

0: DJ in studio, Lazzaro Pagano, presidente nazionale Amici.
1: Ben ritrovati al suo appuntamento di Amici. Partiamo dai

0: presenza di disturbi diversi, temi soltanto di disturbi dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono in un altro paese circa 228.000, con un rapporto di un insegnante per 1,6 anni, quindi tra un mezzo e 1,9. Diciamo che il rapporto, secondo quelle che sono i grandi previsti, è rispettato, ma purtroppo però dobbiamo capire che di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo cominciare a rappresentare con tanta forza che gli insegnanti e le scuole possono apparire di tecnologie specifici, però purtroppo in alcuni ambiti territoriali mancano sia diciamo così, in misura adeguata a queste tecnologie e queste usure specifici.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
0: Effettiva specializzazione o la effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti.

0: anzi, scuola lavoro, scuola rappresentare su una funzione particolarmente importante per
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Quindi le modalità più utilizzate è quella del percorso in azienda o in cooperativa o in un percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, senza mentre nome, in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Tu. Quindi questo ancora una volta dimostra tutto.
2: E parlare finché è un nome non ci serve.
0: Nazionale che non consente
2: senza fretta io, senza fretta
0: di formarsi in modo tale da poter
2: ci sfioriamo delicatamente per capirci un po' di più,
0: inclusivo e partecipativo.
2: Siamo come due stelle scampate al mattino, se mi resti vicino non ci spegne nessuno, avrà il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale, ti ho presa sulle spalle
0: interventi che devono essere
2: e ti ho sentita volare.
0: Quello che sicuramente

0: e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunne e agli alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, stazione, quindi fornire quegli strumenti per una effettiva qualità,
1: scoprire che volerci bene è più difficile chiamarsi un po' di più
0: qualitativo. Quando più
1: è la mia mano che stringi, niente paura, e se non riesco ad alzarti sarò con

0: Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi.
1: Ti do il mio cuore, suonagli per i tuoi occhi affamati, senza tirarmi su. Impareremo a volare.

0: Radice in forma. Cuore a sonagli. Lazzaro Pagano, presidente nazionale. Occhi a fanale. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19.
1: Il meteo di radio Annich 24. Annich 24. La mattina alle ore 5, editoriale 7 Nazzaro e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
2: Annich, dal 1956 a tutela Annich delle persone 24. Con disabilità, ascolta, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica Annich, del 23 dicembre 1978, Annich è presente 24. In tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, difendiamo i tuoi diritti.
4: Portami domani, tra la la la la, tra la la le, gli disse portami domani, il cuore di tua madre per i miei cani, lui dalla madre andò e uccise, tra la la la la, tra la la le, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò.

non era il cuore, non era il cuore, tra la la la la, tra la la la, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore, gli disse amore se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la la, gli disse amore se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la la, e come il sangue ne scorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: Mi vendo forte, l'ultima tua prova e sarà la morte.
1: E mentre il sangue lento usciva,
0: e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

0: quali potranno accedere con delle varie agevolazioni
1: fiscali, economiche, ancora di adeguamento. Ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento, e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Possibilità di contrattazione
2: Anmic 24.
1: Con la assieme alla pubblica amministrazione di progetti, appunto, anche coprogrammazione. E sapete, abbiamo scommesso con il protocollo di presa per erogare il servizio di, diciamo, dei benefici, e riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e strade. Questo è il primo esempio, ma questa è la strada che si può fare, cioè o progettare

0: questa, sono contento di essere presente in questa, in questo convegno e di salire di teatro. Mi auguro che continueremo a rivederci. È una bella cosa, è una bella.
1: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questo congresso.

0: L'ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC,

Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: ore 7 e 48 minuti.
1: Radio Amici 24.
2: Vita GR Amici 24.
1: Uno sguardo
2: l'informazione allo stato.
1: Ogni mercoledì alle ore 11:15. E il venerdì alle ore.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là delle persone con disabilità.
4: Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del passato e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Zelensky incassa la via libera a produrre i prezzi.
5: Amici24.it e cerca la sede Amici più vicino a te.
3: L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che

0: il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta all'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almich 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almich 24. Almich 24.
2: Significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso per il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di attenzioni su quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenza fisica,

0: psicologico, dal punto di vista, diciamo così, proprio della connessione una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa.
1: GR Annich 24, le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale, in onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
2: Stai ascoltando Annich 24.
0: Su questo che dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate.
3: C'è
0: anche a
3: Divola, Ciccia, poche chiacchiere, t'hanno vista tutti insieme a Bravo Tre,
0: lì
3: davanti al chiosco che vende crepuse,
0: psicologica certamente, c'è fisica certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini,
3: soprattutto
0: quando il cittadino
3: non c'è numero,
0: percorso lavorativo,
3: sta
0: la propria professione, sta realizzando la propria professione,

0: ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo la vittima, perché l'inclusione ha portato delle persone in generale, lui si sente nudo, non si orienta più, delle donne con disabilità,
1: resta in casa e mastica caramelle,
0: importante, senza poter assumere nessun ruolo.
1: Giove gli telefona, platani o non platani, Alfa sta con Tango e tu che cosa fai? Se ti muovi subito li sorprenderai.

0: quella persona mette posto alla salvaguardia del vivere civile.
1: Dai, rivestiti
0: in modo, diciamo,
1: sembra
0: così,
1: che il tuo Charlie stia cercando noi
0: e partecipa.
1: Sei portato a scarpe, scialla, volerò.

0: pensare che parliamo soltanto di violenza nei
1: confronti di genere,
0: confronti delle donne. Sappiamo, dobbiamo dire che la violenza in generale va condannata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che si attuano, che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi dobbiamo appuntare la nostra attenzione.

già dire ed essere iniziata presso la categoria metafisica, piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione per discutere con tutti le persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle persone con disabilità di sostegno, come lo stiamo

0: Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Oggi la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro della famiglia. Oltre a scorrere, si passa inesorabilmente.

0: A 224 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annus 24.
1: Diventa anche tu socio Annus. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annus24.it e cerca la sede Annus più vicina a te. Annus, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Annici Informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annici. Annici Informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annici 24. Annici Informa. La voce della disabilità in Italia.
1: Certificato medico redatto da
2: Annici 24.
3: Un'emozione continua.

Anni 24, sempre con te. Thank you.

dobbiamo anche capire come saranno regolamentate le visite, nel senso che le visite potranno avvenire in che misura, in che modo, che quanto sarà la

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione del flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Anmice 24.

0: valutazione su un sistema
1: ANMICE 24
0: con una valutazione che va a riguardare

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it. Anmich 24.
1: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: L'ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

teeth in his head, whole legs broken, and he's all

0: what you might call a jerk. Don't care what his manners are, as long as he don't jerk night work. I prayed me for a Joe Louis or just a 5x5. Got down on my knees for a honey, maybe he's dead or alive. But if he comes here funny, I'll help him to the jive. Just give me that man. Now I'm asking for a little and hope I get a lot. It's foolish to put two beans in a great big stewing pot, but for heaven's sake, give me something to take care of what I've got. Just give me a man, if you please. Just give me that man.
1: Radio Annice 24, vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
2: Annice 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annice24.it. È l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi...

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di tutelare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Anic, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente accompagnato Aldo Pino. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato

0: disse, e oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Quini, alla presenza della famiglia di Aldo Quini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad una autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione a livello che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Amic, alla presenza anche della federazione, della PAN, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla PAN. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come anni, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Quini è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Quini, che ha lasciato in tante persone e in me in particolare un'eredità di conoscenza, amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Quini sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poté realizzarsi grazie al proprio contributo economico offerto dal presidente nazionale Amic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per lui. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale e umano del dottor Quini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa di corpo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: Siamo felici di essere qui come famiglia Quini, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'AMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché
3: tra 5 minuti su AMIC 24
2: nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'AMIC

0: meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto per voi, naturalmente il vostro padre. Il nostro padre è stato espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile.
1: Sono le 8:46
0: delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'Anmic per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO e la presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Tehran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
1: A distanza di due settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
2: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lobato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lobato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
2: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre i bannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

hard to do when you

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24, la tua radio, la tua voce.
2: Il medico di medicina generale, il medico certificatore, non si sottrarrà alla redigere il certificato, certamente.
3: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche però di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, si vede la luna perfino da qui.
2: Le associazioni dei cittadini dovranno essere coinvolti. Io penso che dobbiamo partire immediatamente con un incontro diretto per affrontare immediatamente le prevenzioni. Ho sempre detto.

0: Italia, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Già trascorso di questa conferenza,
3: paura, ci
2: pensa la vita, mi ha detto così, tanto ci ha dato la possibilità di tornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia.

0: giorni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Annamice 24.
2: Il registro unico nazionale che possiamo dire costituisca il pilastro della riforma del terzo settore.

ho apprezzato molto gli interventi da parte di tutti, che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice tecnico, che ha messo in risalto la possibilità di comprogettazione delle, con la, assieme alla pubblica amministrazione, di progetti appunto anche coprogrammazione, e in Sardegna che hanno sperimentato con un protocollo di trasporto per erogare servizio di, diciamo, dei benefici, e riconosce la regione Sardegna

secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza per quanto riguarda le notizie. È anche vero che stiamo venendo fuori da una situazione un po' particolare. Diciamo che io personalmente persone nostre associate coinvolte nella pandemia, e credetemi, fa paura.

0: per noi è stato pesante, ma non soltanto la pressione, sono contento di essere presente in questo convegno e diciamo che più che altro mi auguro che continueremo a rivederci più spesso. È una bella cosa, andateci, è una bella cosa.
1: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questo congresso.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente ANMIC in tutta 24. Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: ANMIC, L'ANMIC è inoltre nazionale. Presente nelle ANMIC commissioni 24. Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

H24.

sorry.

0: Presidente, parliamo di un argomento.
1: Sono le 9:15.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro,

0: Non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo, siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmic 24.

0: notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in forma, conduce il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici in forma, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici in forma, la voce della disabilità in Italia.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

perché definiscono un nuovo concetto di persona, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere con i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia.

0: spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti fanno. Come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due banche, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase di crisi. Ma questo è una sfida. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione e durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, che restringono la possibilità di dare vita a questi percorsi.
1: Tra l'altro il Presidente e tutti ha comunicato la Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, tra il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMEC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri istituti, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale come lei diceva.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMEC. Poi, per quanto riguarda il concetto

0: non, che spero si concretizzino in atti, perché alle parole devono sempre seguire, se non rimane per me. Il critico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quello che sono i percorsi nuovi che arrivano a civile del risultato. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che voglio andare verso il concetto di valutazione molto
1: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: Come Amici,
1: ogni venerdì
0: come
1: alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
0: Valutare tutti i percorsi.
2: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.

0: Diventa anche tu socio Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Annic 24. A cucinare con noi, cucina con noi, sì, alimenti, ricette, cucina con noi, gustosi quanto basta, su Radio Annic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Annic 24, quest'oggi parleremo quelle sono le attese per la famosa legge 112 del 2016, e poi parleremo

sound. Hey, yeah. Vamos. Aumenta. Deixa. Isso.

0: Abramo, presidente nazionale. Presidente Abramo, 25 giugno.
1: Annemich 24.
2: Un'emozione continua.

0: Detto questo, qual è la nostra proposta?
1: She took me in, even when she wasn't able.
0: Soltanto sugli aspetti tecnici, giuridici, giuridici, ma semplicemente...
2: Sono le 9 e 48 minuti.
3: GR Almic 24, l'informazione allo stato puro.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, tre persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
4: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
5: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Berardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati tre membri del personale sanitario della clinica.
4: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
5: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla WIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La WIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
4: E Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega, l'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
1: No, I lost my best girl the other night. And it hurt me so bad to know that I was the one that was wrong. And so I decided I would tell you about it in the words of this song. Now listen to me. When I first met you, baby,
0: finanziari non li offre, ma voglio dire.

0: altro aspetto che hanno sicurezza attraverso il fondo della risalita. Se il fondo va integrato, se il fondo va aumentato, se il fondo va sostenuto, se il fondo va deve diventare un fondo strutturale, non può più essere soggetto alle decisioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica, non è più strutturale della responsabilità. Noi siamo pienamente in linea con quanto il ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima.
1: ANMICE 24.
0: Naturalmente ha il costo della situazione di vari anni di territoriale se ne sono venuti a disposizione delle istituzioni, ma tutti naturalmente in confronto democratico, con rispettando le rispettive funzioni e naturalmente di collaborare con il ministro innanzitutto, ma con tutte le istituzioni. Guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandro Cappelli, ministro della disabilità, intervenuto durante il secondo

0: tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma e indipendente.
1: Presidente Pagano, lei ha portato l'occasione, ha parlato del territorio da sviluppare, ma soprattutto l'intervento già scorso 6 anni. Dovremmo attendere ulteriore tempo. Mi auguro che insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla nostra città di Roma, insieme alla n

0: anni nella crisi di arrivare.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia e Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Milan, ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz

il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare

diventa anche tu, 8 anni. Presso le nostre sedi.

0: alienato. Ovviamente siamo già stati nella precedente puntata di Forma Madre, per chi se lo fosse perso, vediamo quali sono gli importi e le regole per poter intervenire in quegli importi. Innanzitutto, per poter accedere a questo beneficio economico, la persona deve avere avuto.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: E l'importo è pari a 291.
2: Radio Anmich 24 vi invita all'ascolto di Technology. Attenzione, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmich 24.
0: E 67 anni. E il secondo non sperà diretta l'orto agro pari a 5.000 euro. Quindi per poter accedere a questa misera pensione passata bisogna rispettare il caso in cui invece la persona abbia ricevuto un'università con il 100% porto pensionistico

0: è l'unico diretto che non è più di 5.010 euro previsti per $59.99, ma parliamo di 17.050 e 40 euro.
1: Ovviamente.

governo, che mandato, metterà mano sia una riforma pensionistica in generale, ma soprattutto a questo tema. Lo abbiamo già detto e chiaramente questa legge di bilancio non è possibile, diciamo, che possa essere immediatamente indirizzata, perché l'abbiamo fatta in 3 settimane e poco più, e quindi tutte le risorse naturalmente sono state assorbite per andare più letto, però è necessario prima di fare questo, soprattutto con le politiche del lavoro, le politiche sociali.

0: Roma, l'unica voce a farlo richiesta negli anni passati, nel 2008
1: Annice 24
0: propose una raccolta di firme, la famosa popolare per la bella mamma, una proposta che attualmente a farlo governo

0: Questa è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, stesso canale.
1: ANCI Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'ANCI.

0: Michele Caradonna, direttore responsabile Anmich 24.
1: Anmich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, difendiamo i tuoi diritti.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Anmich 24,
3: la radio vera per gente vera.

0: Twitch24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Solo su Anmic24. Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Diventa anche tu socio AMIT. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIT più vicina a te. AMIT, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine. Magazine.

0: motherfucker. Bleed me dry like a goddamn vampire.
1: E infine per concludere il nostro consueto

0: era per parlare con il professore, dei capitoli. Innanzitutto ben trovato questo.
1: Grazie dell'invito e ben
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene.
0: Presidente,
2: vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Oggi il nostro

0: 24, la tua radio, la tua voce.
1: In modo significativo dell'assistenza di una persona, di un congiunto, di un familiare con disabilità grave, gravissima, anche se in Italia anche la distinzione tra disabilità grave e gravissima non esiste,

così come è fermo in Parlamento il parlamentare che prima della pandemia ebbe un po' di insomma, un po' per colpa della pandemia, per colpa anche contrapposizioni politiche, semplicemente per rappresentare una bandierina rispetto ad un'altra, questo interfaccio

don't give a damn. 这个只能够停下al proprio diciamo così, aspirazioni lavorative, ma devi rinunciare anche ad una vita alquanto dignitosa. E naturalmente dobbiamo fare la distinzione tra vivere familiare e vivere, perché per noi vivere

la vita. Quindi, di fronte a tutto questo, per me diventa fondamentale la presa del vita, ma definire assolutamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura.

0: Anmich 24.
1: Chissà, chissà domani.
2: Quindi abbiamo il dovere di rispondere e di tracciare il percorso che intendiamo avere e seguire per dare il giusto riconoscimento.
1: Se si potrà contare ancora le onde del mare,
2: non sono alzare la testa.
1: Non essere così serie.
2: Persone che vogliono essere sostenute in questo percorso.
1: Rimane.
2: Che vogliono

0: tanto sì la
1: vicinate potrà volare potrà su una stella
0: e fermo come se parlare si è bloccato
1: come se una femmina si chiama
0: ma vi è la cultura molto importante che si è assunta la responsabilità
1: il suo nome è detto questa notte mette già paura
0: anche per passare il Parlamento ma essere
1: sarà diversa bella come una stella sarai
0: tu mia ma io oggi dico al Ministro ma lo dico al Parlamento e lo dico al governo oggi noi siamo in presenza di un governo
1: politico
0: e di una maggioranza

la legislatura governativa non è un'emergenza, certamente è importante, ma se ci può essere una rappresentazione parlamentare così

Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90, visti dal mondo della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.

0: l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di umanità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con Witch e Hans che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare, e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono portati sul cadavere che si raggiunge in battaglia con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, federazione tra le associazioni nazionali dei disabili.
1: Tra 5 minuti su Animax 24.
0: Inizia a ragionare come forza unitaria e al Palaeo va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di

0: Presidente, eccoci ritrovati in uno studio.
1: Sono le 10 e 46 minuti.
0: Che riguarda il 90
2: GR Alice 24, l'informazione allo stato puro.
1: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
1: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara, rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
3: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
3: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
1: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla Terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Regione passa degli anni, ma non sempre arriva ai cittadini.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
0: Oltre ad aver messo in evidenza quella che è la figura del garante, che non pensi. Il decreto attuativo riguardo saranno prima dei decreti che sarà portato in consiglio di oggi. Io ho avuto
5: Why you wanna hurt me?

da dove da una parte si riesce a stare tutti e vedere con responsabilità, dall'altra parte c'è un mondo politico, un mondo istituzionale e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze di vari garanti che sono distribuiti sul territorio, tutti quanti al garante regionale, naturalmente no, siamo molto scelti su questa cosa. Certamente dobbiamo lavorare perché questo sia migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo a inserire nel nostro progetto. Forse per me non c'è

0: fondamentale.
1: Grazie Presidente Pagano per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri radioascoltatori e naturalmente
1: non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente sul nostro sito anche/4.com o anche sul nostro canale. Non andate via perché adesso parleremo con il ministro della Difesa Alessandro Locatelli della legge 68/99 e quali sono le situazioni per cui attualmente le persone disabili non hanno difficoltà a poter trovare un posto di lavoro. Parleremo anche cosa ritiene l'Italia in a una rivisitazione della legge 68/99.
2: Annic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
3: In ambito della disabilità, il costo della tessera annuale è di euro 47,80. Visita il sito www.

intervento del ministro per la sanità San Cassetti su quelle che sono le domande legate alla nuova figura di garante della sanità, alla legge dell'ex, ma un punto importante su cui vorrei soffermare in quest'oggi è la legge 69, già affrontata precedentemente in una nostra puntata, ma questo è già un'intervista con il ministro Calenda per comprendere quali saranno le iniziative del suo ministero tenderà a proporre

superiore al 15%, ma parliamo anche di altri aspetti, come di fare il lavoro, di persone non vedenti, di persone in vari di guerre, di vari cibi di guerra e in vari. Tenuto conto quindi di questo, ognuno non dobbiamo dimenticare la piccola che inquadra precisamente le percentuali, il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie. Credo che sia abbastanza chiaro, non solo per i destinatari, ma anche per lo spirito di questa legge, la legge 64. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie proprie, che i datori di lavoro sia del pubblico che del privato devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente del caso in cui l'azienda o l'ente abbia al suo forza lavoro abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti,

0: l'altro passaggio importante, quindi l'altro scambio, quindi si passa a più e la lavorazione per quegli enti, quegli aziende che hanno tendenze da 36 a 50 dipendenti. Ultimo passaggio è per le aziende da enti pubblici che hanno dei dipendenti superiori a 50. In quel caso vi è proprio una percentuale che è riconosciuta 7%.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.
0: Lo abbiamo chiesto al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Ecco il servizio.
2: Ma sicuramente questo è un tema, insomma, che da anni si trascina. La legge 68 ha bisogno sicuramente di essere rinnovata, attualizzata, perché nel 99 è passato molto tempo e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è rinnovato ed è cambiato, si è modificato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista del

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Annich, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore. Il cuore dell'Annich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. E questo lo fa l'Annich. Ma ci fermiamo un attimo, perché è importante quest'oggi, giornata inaugurazione del lido balneare Annich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Annich lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che, oltre alla professionalità e

cerco di dare una mano anch'io, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale, all'Amnich, soprattutto in questa notevole iniziativa, dove dico sempre ci ancora di nuovo si dà la dignità ai, insomma, a tutti di poter godere del mare, della nostra splendida città di Salerno, e

Sapimento Sbagliare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portato ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornale di relax, pure di relax, perché all'invalido a volte serve molto molto di più di tutto altro.

L'Amnistia è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente è presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la

0: soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'AMCH conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti,
1: in viaggio
0: che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'AMCH presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità.
2: E adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale AMCH e FAND.
3: Stai ascoltando AMCH 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. AMCH 24, ascoltala, guardala, leggila, www.amcch24.it.
4: Stiamo facendo ripartire l'attività balneare che la sede AMCH Salerno gestisce. Riapre ufficialmente, già nel giorno scorso riapre ufficialmente la struttura gestita.
5: Sono un vero sognatore, musicista e un po' pittore, strimpellando sopra i tasti, molto spesso salto i pasti, ma ogni notte

sappiamo bene che ci troviamo in un momento particolarmente difficile, la ripresa è vicina, ripartiremo e naturalmente però voglio anche annunciare che Anne Nazionale completamente colpo al volo questa occasione per diventare il 16-17 luglio a Roma.

0: sei per me.
1: Siamo sulla seconda giornata precisa e dal primo di giugno noi siamo una rete
2: Armic 24.

0: va bene che c'è un rapporto tra di noi, finché io
1: sono il presidente
0: nazionale di questa associazione, questo progetto ogni anno, a costo di qualsiasi sacrificio, continuerà. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare affettata, spensierata per certe cose. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare e naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti.

tenore, cioè che forse si autonomia le persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da soli, strutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per questo

0: Europa, che poi non servono.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
0: Dobbiamo lavorare che anche nella fase di sperimentazione e durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, per esprimere la possibilità di dar vita a questi percorsi.
2: Sono grato al presidente.

Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti qua la mia paura è che Linz voglia andare verso un concetto di valutazione non

Luce 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.

0: pensando en te dormir. Aunque siempre duermo poco, los sueños viven, nunca estarán rotos. Buscando motivación como cuando todavía no había pegado ni una canción. Inseguridades como cualquier otro. Es mejor darme un abrazo que me pidas una foto. Me sigo siendo el mismo, pero con más cero. Me sigo siendo il mio, però non si
1: sa a limitarsi semplicemente a valutare gli atti a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizioni di affrontare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esatta contezza di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più.
2: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: ANMIC,
2: dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Emergenza è effettiva e quindi ce la terremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla. Anzi, per l'INPS è diventata effettivamente un modo come smaltire oltre 1.800.000 pratiche, di cui 400.000 pratiche di revisione, che stanno mettendo in serie difficoltà di e di conseguenza la pratica è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando dietro il dito che a volte viene effettuato per sms o per telefonata e l'interessato non si presenta, poi arriva la raccomandata con l'invito a visita effettiva, l'invito formale riportato che si ha il diritto di farsi assistere al medico di parte, però la

0: ma certamente ci rendiamo conto che viene solo sulla base del medico inviato dal medico Lanci in assenza di qualsiasi supporto clinico.
1: Un convegno veramente efficace, con cose veramente serie e che si possono attuare. Un grazie alla giunta e al direttivo dell'Anci nazionale.

quello che vorrei fare per la disabilità. E su questo credo che l'associazione sia ancora un ruolo molto, molto tanto tempo in futuro, un ottimo iniziativa, ben importante perché sono stati dati in questione, in qualità, e speriamo di andare avanti.

0: CIMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, difendiamo i tuoi diritti.
2: Annic 24.
3: L'Annic è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi

0: vela.
1: Innamorarsi delle cose, delle rughe come imparsi sulla tua mano di un profumo sotto di noci.
0: Quest'oggi
1: che apre sul nulla possibili voragini. Noi ci siamo modellati da astrazioni anni luce, dalla semplicità dell'amore. E stasera è già un intermezzo bianco tra la mia vita e l'altra tua accanto. Mentre ti prendo un fremito blando tra le dita. Senza meta né ritorno e il silenzio
0: avvolge
1: come
0: un mantello. Con disabilità in 40 anni come cambiato,
1: ci siamo modellati da astrazioni anni luce, dalla semplicità dell'amore. E stasera è già un intermezzo bianco tra la mia vita e l'altra tua accanto. Mentre ti prendo un fremito blando fra le dita.
0: Cosa ti è avvenuta oltre 40 anni fa e che chiaramente ci inorgoglisce, perché il nostro è stato.
2: Radio Annice 24 presenta trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.
0: Il vantaggio rispetto a tutte le altre nazioni.
3: Annice, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Purtroppo poi nel corso degli anni mi è stato un forte rallentamento, soprattutto scontrandoci perché vi è stata uno scontro.
4: Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore,
0: nella
4: a questo punto puoi aspirare a tanto.
0: Oggi possiamo dire che
4: anche lei, sua madre, quella strega, è sempre uguale
0: e sostanziale,
4: con gli occhi d'assassina così venale. Diventerà finalmente un po' cordiale. Ti sentirai più forte, un uomo vero. Oh sì, parlando della casa da comprare. E già, e ti premierà offrendosi con slancio.

0: noi come associazione
1: la di poco tempo fa, ancora il suo profumo di cose vere, di cose pure di libertà.
0: Non
1: domandarti dove, come trascinerai la vita tua, con chi cancellerai il tuo nome, per chi?
2: Due etti di prosciutto, sì signora, è ancora a letto con la febbre, il suo bambino, che peccato, vuole anche il formaggino.

0: sì, guardato quindi le nostre idee di quel modello, nonostante non più di difficoltà nella redazione ha dato un uomo da bruciare. Certo, oggi dobbiamo aspettare le valutazioni che arriveranno con la redazione del modello test, che si tratta di un certo punto una redazione, una messa a punto delle modalità del modello test, del tutto piano educativo individualizzato. Quindi certo che tutti dobbiamo sperare che se vogliamo saranno tutti vedere. Quindi aspettiamo anche la prossima tornata per capire se effettivamente quel modello è stato ricevuto pienamente da tutte le componenti, se è stato dichiarato a cui siamo adesso. Noi in questa situazione siamo rispettati anche in collaborazione.
1: Anomic 24.

0: Sandwich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.sandwich24.it.
1: Molto spesso sono politizzati. Questo non sempre, ovviamente, è questa cultura, ringraziando anche.

0: case o le università siano completamente
1: dalle
0: l'alunno con la formazione di insegnanti, la comunità,

0: segue questo vivo strumento a base della mia intenzione scolastica, quindi la famiglia di ogni forma della intenzione.
1: Bene, Presidente, ci fermiamo un attimo per fare una brevissima clip.

Yes, indeed, he did.

0: 5 minuti su Animix 24. I'm a popo and a long, long way from home. I'm a popo and a long, long way from home. Please don't mistreat me. Please don't do me wrong.
1: Diciamo, di azione rivendicativa, ma soprattutto di protesta.
2: Sono le 11:50.
0: GR Almic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
3: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
4: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
3: Si è chiusa ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
5: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
4: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno,

0: lo sciopero, ditelo.
1: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica Francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cerchiamo di capire cos'è GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almitch 24.

0: può fare anche contestualmente. La domanda per la richiesta di preordine, cioè legge 104, legge 61. Tornando a parlare del verbale della legge 104, ci sono alcune definizioni che sembrano simili, ma sono completamente diverse. Se ovviamente parliamo dell'articolo 3, 1, e cioè la persona affetta con etica, e l'articolo 3, 3, la persona con situazione di gravità. Sembrano simili perché l'articolo qua cambia il comma, ma in realtà sono completamente diversi. Le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge 104 del 92 sono diversi. Si parla dei permessi di impiego lavorativo per disabili e di unione familiare per le persone che le assistono.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

Questo è tutto per questa edizione di Amici Informa Magazine. Vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima volta.

0: ascoltando Animich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Here come the darkest bird.
2: Animich in forte, in esclusiva su
0: Animich 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Marco. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: incluso Salerno, che già sono in 5 come dicevo, le altre 6.
1: Stai ascoltando Anmich 24.

Sweet.

Thank you.

0: l'attenzione per chi può fare la strategia, cioè essere estrinsecata in quattro livelli, un livello lieve, un livello medio, un livello alto e un livello molto elevato. Che cosa succede tutto questo? Succede però, ed è qui la verità,
1: Amici 24, sempre con te.
0: Il decreto attuativo che il Ministero della Salute doveva emanare per individuare i criteri, soprattutto per la redazione del certificato e quindi per la valutazione stessa, non è stato ancora emanato. Non è stato ancora emanato e quindi questo ci preoccupa. È una delle criticità più importanti. L'altra criticità che l'associazione sta cercando di rendere meno impattante possibile o meno complicato possibile per le persone e per i cittadini con disabilità riguarda appunto l'organizzazione del

semplice. L'importante invece è dare fiducia alla società di lavoro che già funziona. I cittadini con disabilità che non hanno richieste sono costretti a spostarsi su territori difficili, complicati.

se noi oggi abbiamo una legge.

quello certificato medico attraverso un medico certificatore, è normale che entri il 31 dicembre solo per questo. Devo inviare assolutamente anche la mia informazione, perché se la si attende e se la invio entro 90 giorni, rischio di essere la

presentano un certo.

0: però in termini del processo di accertamento, quindi tutta una serie di interventi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza. E in uno scenario quasi apocalittico, Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo, realizzato con Nino D'Angelo ed Arisa. Tra l'altro, Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: molto semplice, si rinchiamasse il percorso di apertura nel nostro
1: Anno
0: paese
1: 24, con concreto la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila, www.anno24.it.
0: Con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è ricco di mondo grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri.

richieste nel miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Bagano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la federazione internazionale

fortemente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti.

0: Sandwich 24.
1: Nazionale, Radio Vera,
2: per gente vera. Di volontari che operano nell'ambito dei cittadini territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un referendum, abbiamo circa 500 medici rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo verifico come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di anni.
3: Assolutamente sì.
2: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci, dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo

0: lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei continuamente di chiare in casa mia ad ogni mondo. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sireno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Annemic 24.
2: Annemic 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: www.annemic24.it.
4: Radio Annemic 24. L'invita all'ascolto di Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Annemic 24.
5: Diventa anche tu socio Annemic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annemic24.it e cerca la sede Annemic più vicina a te. Annemic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: tremarci nel dolore.
1: Sediti qui accanto, animo mio, ed abbandona la tua gelosia se puoi.

24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. ANMIC 24.

0: I'm much too fast to take that test.
1: Diventa anche tu socio Amnes. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amnes24.it e cerca la sede Amnes più vicina a te. Amnes, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: sperimentazione in 9 province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste 9 province
1: Anmice 24

funziona dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo che ho ottenuto anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo autonomo. Realizzabile perché vi sono dei bug nel sistema che state utilizzando e quindi i sanitari non

questo ti richiedono quindi di esigere il loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza, al momento in queste nuove

siamo veramente gli impedire che una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si trova?

0: medico, base o dal medico certificatore per fare il certificato.
1: Sono le 12:48 minuti.
0: Della complessità in questo momento, come dicevo, abbiamo una difficoltà proprio della
2: GR Anni C24, l'informazione allo stato puro.
0: Successiva.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
4: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è spirato durante il trasferimento in ospedale.
3: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
4: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna, intanto tornano le bombe Hormuz, il cessate il fuoco è finito, dice Trump, reagiremo, replica Teheran.
3: E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
5: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
4: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Amic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.

0: ANMIC del 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: E quindi con questo termine di oggi, ma prima di salutarvi, prima di congedarvi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse, per chi non si lo sente, di aderire alla nostra associazione.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità.
2: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendi.

Match 24.

0: comune di Caserta, la provincia di Caserta è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande, però vedete le macchine parcheggiate sulle strisce.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà AS, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Farmec 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.farmec24.it.

28%, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si comincia a velocizzare l'anno, soprattutto

nostri lati, le mente si riferiscono sempre all'anno precedente, non ci riferisce all'anno questo 2023-2024, anzi anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma non ci riferisce.

0: Inizia a scuola, ogni anno si sceglie un sempre maggior numero di alunni con disabilità che si afferiscono presso il nostro studio. Sappiamo anche bene che una difficoltà da oggi, dal punto di vista della quantità di dell'acqua. E naturalmente sappiamo anche che ci sono delle situazioni che si manifestano in forma di riobacchio, che era in base anche al nostro del marco, e che è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo.
1: Anmice 24.
0: Parlandone

capito? Fatevi un'altra puntata di un altro mondo. In totale rispetto all'anno precedente, riferisco

non è una caratteristica delle nostre scuole, questa della prevalenza dei maschi con disabilità.

una linea di carcere, diciamo che il rapporto secondo quelle che sono i canoni previsti è rispettato, ma

0: ancora molto usato dagli insegnanti per il sostegno. Ecco,
1: stai ascoltando Anmich 24 con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Ne fanno uso, mentre nelle state scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in alcune circostanze è completamente
2: la coincidenza logica di trovarti qua.
0: Solo lo sapevo già, il 7% del sistema anticipo si avvale di nuove tecnologie.

pensato dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo di tutte quella capacità del nostro sistema a scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di ogni scuola, di tutte quelle qualità, di possa raggiungere scolastica, la scuola possa essere quanto più efficace, quanto più efficiente

posizionati rispetto a quelle che sono, diciamo così, molti anni fa, al primo la tecnologia avanzata, dobbiamo dire che

0: noi perché l'alunno con disabilità superiore della scuola possa essere avviato all'interno, diciamo, del contesto lavorativo. E questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative in base. Quindi le modalità
1: ma è impossibile fermare un asteroide quando è in transito, cambi sempre tutto il percorso scolastico.
0: Il percorso

0: quale penso per poter passare il volume di quello che spesso si è creato.
1: Ogni giorno, quindi, su Radio Amici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
0: Gli strumenti per poter fornire alle
2: alunni Amici 24,
0: alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire quegli strumenti per una effettiva qualità, per noi effettiva inclusione, che sia da un punto di vista qualitativo quanto più significativa possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo spostarci, perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto

0: Poi divenni astemio e l'ottimismo mi abbruzzi. Mi ridussi a vivere
1: con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione, vi auguro buon

0: Comitato che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMIC e presidente della FINTIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità all'intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre
1: tra
0: a tutela
1: qualche
0: delle
1: minuto,
0: persone
1: il
0: con
1: GR di Radio AMIC 24.
2: All'organizzazione.
3: Stai ascoltando AMIC 24.

0: 13 e 45 minuti.
1: GRA Mitchell 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni. Chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
4: Credo che a monte di questa discussione
5: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi.
3: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
2: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
3: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il Ministero degli Esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Ann Mitch 24.
6: Ann
1: Mitch 24. Sempre con te.

importante e decisivo per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle non partite del terzo. Ho voluto specificare che facciamo parte di una realtà

da parte di

informazioni per determinare sviluppare e andare a individuare gli aspetti che possono impattare sulla cultura di professione.

Questo fa condannato ancora più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché stiamo

0: prevaricazione e violenza. La donna purtroppo non si applica molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questo tipo di violenza o questo tentativo di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democraticamente
1: democratica
0: alla guardia, lo hanno dimostrato le azioni che investono.

0: attuale e che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito Ambic della disabilità 24, di genere.
1: La radio sulla disabilità. Ecco, su ascoltala, guardala, leggila. www.ambic24.it.
0: Già anticipato nel corso di una trasmissione, quando ho fatto un pochino il punto, diciamo sì, dell'azione che Ambic svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025, con momenti di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui

residuale parte con i punti pubblici. Noi li chiediamo, io penso che i punti pubblici devono servire ed essere utilizzati verso la categoria della cosa, piuttosto che dare dei contributi ad una situazione che rischia di dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che privilegiamo con le persone con disabilità il sostegno, come lo stiamo vivendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato, continueremo a chiedervelo.

0: meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22. Tensione sociale e
1: politica del decennio precedente. Annic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Annic 24.

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Vorrei che tu partissi con un tempo house che iniziasse con via e che finisse con ciao. Nessun bisogno di una melodia, devi solo ricordarti di partire quando dico
2: tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste nove province di fatto non è possibile.
1: Adesso ci vorrebbero le note basse, sono quelle che trascinano e che spaccano le casse. Niente di difficile, fai solo
2: non
1: così.
2: Si riesce
1: la,
2: ad
1: la, sol, si.

0: stesso, ecco, noi avevamo visto un maggiore di
1: perché lo siamo stati
0: ascoltati.
1: È fascista di natura.
0: Sì, però io immagino migliaia di persone che sono state portate in quelle nuove province, poi ripeto, ci sono anche presenze di disabilità di natura oncologica, e quindi hanno una tempistica immediata che dovrebbe esigere per poter essere valutate, e purtroppo non è stato possibile dare la certificata di produttivo. Queste persone non sanno quando potranno essere chiamate. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, purtroppo la decorrenza
1: ciao.
0: E quindi questo è un'altra preoccupazione.
1: Non è questo che intendevo.
0: Tanto perché abbiamo
1: controlliamo se ricordi la fine. Dico ciao,
0: tutte le spine,
1: ciao.
0: Che c'è stato nei tuoi discorsi,
1: allora,
0: nel discorso. E purtroppo, che fine faranno queste persone che hanno trasmesso un certificato? È vero che qualcuno non è, è vero che non sono stati troppi proprio trasmessi i certificati, ma è altrettanto vero che la situazione presenta delle difficoltà positive.
2: Annic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

abbiamo definito questa nostra preoccupazione e siamo stati, come sempre, così, Cassandra, ascoltate. Guardate.

0: L'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come in Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori 8 ai Championships grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026.

0: da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates con Pogačar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard che resta però leader e in maglia gialla. Basket, serata memorabile ieri per l'Italia che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Amici 24,
3: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
4: Quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare e per farlo meglio abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra visione, della vostra forza, della nostra forza deriva dal sostegno e dalla forza che ci viene. Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima.

0: direttore editoriale Nazzaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna. Music is leaving.
1: Radio Annic 24 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annic 24.

futuro de la situación, la situación.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

fatto che queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche il coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che ci sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni del profilo di natura squisitamente politico sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi un po' i propri ruoli allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano il nostro mondo, penso all'accertamento, nel individuare soluzioni che spettano alla politica.

0: fare, che nel mondo della disabilità è stato in primis in continuo a sostenere, ma può essere il mio personale convincimento che manca una strategia di sistema, cioè una persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi di riconoscimento dei diritti di cittadinanza. Una persona disabile è una persona che va come dire, accompagnata nei processi inclusivi e di integrazione. E soprattutto continuo a sostenere che non si può fare di tutto il mondo al fatto, non me ne vogliano, ma il conto di diventare disabile per anzianità, e vediamo che sempre il maggior numero di persone che ci vanno al collegamento della vita media possa diventare disabile in anzianità, perché si vediamo che siamo stato prima, ma tanti altri ci nascono, ci diventano. Ebbene, come dire, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa nel corso della sua vita, piuttosto che ci arriva, è una cosa ben diversa. Bisogna avere la capacità di tutta politica di far riflettere, come dire, i nostri interlocutori, i nostri stakeholder, per comprendere dove questo mondo deve andare affinché la risposta per le persone disabili sia effettivamente efficace.
1: Ti voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori per questa manifestazione, per questa che ha organizzato un'ottima manifestazione per anni e non per anni. Veramente si sta guardando al futuro, si sta guardando al cambiamento e si sta guardando.
2: Tra qualche minuto il GR di Radio Amic 24.
1: Ci dobbiamo affidare a questo. Il cambiamento Amic 24. Sia per i nostri che per tutti, per il bene.
3: Questa di Marinella è la storia vera,
1: veramente buona,
3: che scivolò nel fiume a primavera,
1: ai nostri problemi da poter risolvere.
3: Ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola e senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta.
4: Sporadica senza una giustificazione.
3: Bianco come la luna il suo cappello.
4: E questo anche da

0: Radio Anime C24 è uno di quei.
1: E c'era il sole a vedi,
0: che ha gli occhi la conoscenza della sensazione. Non che non c'era
1: lui,
0: c'era,
1: ti
0: però
1: bacio le labbra
0: e
1: i capelli, c'era la luna e a vedi,
0: mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione
1: lui pose le sue mani sui tuoi fianchi,
0: ma
1: furono baci e furono sorrisi.
0: È vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie,
1: poi
0: è vicino
1: furono
0: non soltanto
1: i fiori dei mesi che videro con gli occhi delle stelle,
0: l'unica che
1: fremere al vento e ai baci la tua
0: pelle. È problematica della

0: importanti e anche questa nostra presenza
1: nel tavolo
0: tecnico all'interno dell'IMS sulla problematica della realtà è molto importante.
1: Questo
0: significa che ha dato un riconoscimento alla nostra,
1: e come tutte
0: al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro presidente che si batte continuamente e insieme a tutto il l'associazione
1: più
0: che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce.
2: Si consolida la presenza di Alice nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato, grazie soprattutto alla trasmissione Amici in particolare condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amici, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angela Tromè, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Amil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Anmic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
3: Della riforma sull'invalidità civile, la riforma della disabilità.
4: Sono le 14 e 45 minuti.
5: GR Amic 24. L'informazione allo stato puro.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
6: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. ministeri. Sentiamola.
8: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
7: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
6: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e il divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
7: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arctic, è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
6: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'Istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24.

0: Mitch in forma. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Animitch. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Animitch 24.
1: Animitch, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Nazzaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradon.
1: Lo spot di Radio Animitch 24.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Animitch 24.
4: Con oggi parte una serie di

diciamo importante riguarda il mantenimento della discriminazione, ma in questi giorni abbiamo messo in campo il Dipartimento per la accessibilità

Fusion.

0: testa di musica con Michele Senzariano, per ha un pubblico sempre più vasto, la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente si sta subendo, stiamo subendo in questi anni, una significativa azione che è strettamente anche correlativa allo sviluppo
1: tecnologico. GR Annic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Annic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it.
0: Conseguenza del piano nazionale di ripresa e resilienza e in questa ottica

0: Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.
1: Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura strutturale, ma si è passato anche ad una valutazione percettiva e sensoriale, quindi a possibili, diciamo così, indirizzi di orientamento, andando a, diciamo così, discostare quel disagio, quel pericolo e quel affaticamento in relazione alle caratteristiche degli oggetti di luoghi che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dipartimento proprio per creare le condizioni per migliorare dal punto di vista normativo, ma soprattutto dal punto di vista anche dell'approccio personale all'accessibilità di vari aspetti. Vogliamo creare le condizioni per sviluppare questo percorso che possa valorizzare e lavorare piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali.

0: tempo d'inverno.
1: Oggi non c'è un venire verso la vita soltanto come richiesta di
0: piccole regine,
1: beni, come richiesta di esigibilità, di norme.

0: Annemiece 24.
1: Une leçon pour la nouvelle et l'ancienne école.

0: esclusiva su Amnic 24.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amnic Informi. Una puntata di oggi, del 29 gennaio, dobbiamo un pochino focalizzare la nostra attenzione su

Sicuramente per il fatto che l'Italia abbiamo già iniziato nella puntata precedente, ma oggi andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita di questa questione.

siamo

0: domani una procedura che si può classificare abbastanza importante e significativa nella sua ancora.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi, e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml

0: di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. A volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto alla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Anmich 24.
3: Certo, siamo alla fine della sperimentazione, ma se il giorno ci viene la mattina, questa è la verità. Non ho voluto parlare oggi di quella, di quelle che le coste che abbiamo già parlato.

Ecco perché abbiamo chiesto e chiederò un incontro urgente con il ministro, con l'autorità delegata. Questi temi dovranno essere affrontati. E poi chi accoglierà

sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ci avesse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Crimi, per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di monitorare ogni sede provinciale

0: onorare in genere la memoria di una persona speciale. Il dottor Fini è stato una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo, molto spesso lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone, ed in me in particolare, un'eredità di conoscenza, amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Fini, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sera che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poté realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Amici dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagani. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie al presidente Giovanni Pagani. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario 24, impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Fini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
1: E siamo felici di essere qui come famiglia Fini, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Il nostro partner sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC, hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede è stata invitata dal nostro padre e anche

essere meraviglioso, che c'è un fatto con noi naturalmente il nostro padre, e quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espresso molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'AMNIC per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno del fino nostro Giovanni, perché diventata tutta divertita. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi.

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa, la voce della disabilità in Italia.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Radio Ambice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: Sono le 15 e 46 minuti.
1: GRAM 24, l'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
2: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono. Le parole dell'ambasciatore.
3: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri. Stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia ad uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
2: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
3: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
2: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata. Orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
3: Per ora è tutto, più tardi.
1: GRAM 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Annich 24.
4: Annich 24.
5: La radio vera per gente vera.
6: Di creare.
7: Che sogni una stella ed un veliero. Che ti portino su isole dal cielo più vero. A te che non sopporti la pazienza, abbandonarti alla più sperata continenza.

0: bisogni assolutamente.
1: A te che ascolti il mio disco, sì, forse sorridendo.
0: Se questa riforma qui dovesse presentare,
1: giuro che la stessa rabbia sto vivendo.
0: Questo tentativo, quanto riguarda la visione,
1: siamo sulla stessa barca, io e te.

quindi

0: quando noi già
1: quattro mesi fa ci eravamo permessi di sottoporre all'attenzione della comunità.

0: Radio Annic 24 Annic. Vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi. Cibi, alimenti, nazionale. Ricette Annic. Cucina con noi. Gustosi quanto basta. Su Radio Annic 24 ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: Annic 24, la tua radio, la tua voce.
3: Annic informa

0: notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annici. Annici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annici 24. Annici Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Ci fa

0: 17.
1: E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola.
0: Lo sentiremo dopo.
1: Abbiamo troppa fantasia e se diciamo la bugia

0: è stata ancora programmata una sola visita, sia per quanto riguarda le condizioni di disabilità, ma sia per quanto riguarda per tutte le altre condizioni. Quindi la cosa grave è che se una persona con una
1: Anmice 24
2: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Da questo punto di vista, ha presentato la certificazione, sono riuscito

0: Amici24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Amici Presidenza Nazionale. Amici24.
1: Amici dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
2: Quindi una provincia per ogni regione avvierà da settembre, si aggiungerà, quest'altro provincia si aggiungerà alle 9 già
3: pavement, I'm a slipknot, I'm afraid that my fortress is a glass.

0: 天然的气息。
1: Enemy 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.

0: Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Direttore editoriale Voyage, a spasso per il mondo.
2: Direttore responsabile Michele Caradon.
3: Diventa anche tu socio AMMIT. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi AMMIT e sulle 24. Iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.ammit24.it e cerca la sede AMMIT più vicina a te. AMMIT, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Radio AMMIT 24 ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio AMMIT 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Oh, my God.

1, 2, 3, 4.

Right.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino. Thank you.

Спасибо.

Diventa anche tu socio Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annits24.it e cerca la sede Annits più vicina a te. Annits,

wet issues throughout the school year, it's not the same.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24. Let's not break the silence.

Purtroppo con questi tempi

0: consolida la presenza di Annunch nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annunch in Forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annunch, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angela Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, diversamente disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, ANMIL Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annunch 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annunch 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annunch continua a crescere, anche online.
1: Il 2008 è una delle tante battaglie proposte, organizzate e gestite.
2: Sono le 16:47 minuti.
1: Nel lontano 1956. Presidente, con l'ausilio della regia vediamo.
3: GR Annunch 24. L'informazione allo stato puro.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
4: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
5: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
4: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
5: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'ISTAT, l'Istituto dell'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del Paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
4: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.

benissimo.

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.

nelle nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te. Amics, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Radio Annich 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Annich 24.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker

0: con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano, infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Innanzitutto, buon anno, è la prima presentazione del 2024.
3: Anmich 24.

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.animic24.it.

0: Αν μη σε 24, ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Αν μη σε 24.
1: Una scelta, quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno bisogno di persone con disabilità dai adesso.

Mai già mattina.

0: poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase adolescenziale. Questo è una possibilità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, è che anche nella fase di sperimentazione noi non siano richiesti che ogni giorno che passerà sarà un giorno di gloria. Di dare vita a questi
1: percorsi. Sono andato al presidente e a voi tutti, al comitato, alla giunta esecutiva, perché abbiamo affrontato questi due giorni ormai quasi

0: iniziativa generale, come vi diciamo.
1: Si è capito finalmente il concetto di rete Annich. Poi, per quanto riguarda il concetto
2: Radio Annich 24, vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annich 24.
1: Si concretizzino in atti finali.
3: Annich 24,
4: la radio vera per gente vera.
1: Con Trittico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per l'invalidità civile, quelli che hanno accettamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accettamento. Questo è un

0: non ci prendete mai.
1: Non ci prendete mai.

Thank you.

5 minuti su Armic 24.

0: Sono le 17 e 46 minuti.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri italiani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
2: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda i Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
3: Torniamo

0: Italia con la cronaca, è stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni che però non hanno assistito alla scena.
1: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
0: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici.

24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradoni.
1: www.anmic24.it.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio ANMIC 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio ANMIC 24.
4: Le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità.
5: ANMIC 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca ANMIC Presidenza Nazionale. ANMIC 24.

0: Grazie Presidente.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Sono pochi anni, forse sono solo giorni.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: uguale, invece mi sono trovato in un cantiere.
1: Freccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Forte riduzione del produzione.
2: Radio Annice 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
3: Annice 24.

0: quasi bianco sale.
1: Transizione sociale. Adesso nel 79 il movimento femminista con la legalità.
0: La luce si diffonde, Dio. Questo odore di funghi faccio mio.
1: Celebrazioni a fine decennio.
0: Seguendo il mio ricordo verso
1: Federazione Internazionale degli Invalidi civili e del lavoro.

0: Professor Pagano, abbiamo appena
1: visto. E ascolto te,
0: guarda gli anni 70.
1: Il passo tuo.
0: Lei all'epoca era uno.
1: Il tuo respiro dietro me.
0: Cosa provavo?

delegazioni che ancora più delle sedi provinciali cercano di raggiungere i nostri tutelati, smarrirmi in questo bosco, tutti quelli che ci rappresentiamo. Ecco perché gli anni 70 sono stati gli anni del radicamento, della scritto, anche se poi ci sono stati gli anni

che ha creato un po' di stretto. Rispetto naturalmente alla nostra azione, che sono azioni importanti di solidarietà, e naturalmente per il contenuto di nostro ambiente positivo, quello della scuola di attraverso la elevazione della società.

ritirarsi nel rispetto singole situazioni e innanzitutto attraverso la prevenzione si è cercato di rendere ancora più coinvolto l'intervento rispetto alle istanze da presentare al modo di potersi rapportare con le istituzioni, al modo di potersi rapportare con la società. Oggi noi non possiamo parlare di disabilità, dobbiamo parlare delle disabilità. E noi con la FAND abbiamo già ricorso molto tempo prima che il docente, il professore di questa esigenza, abbiamo rappresentato in maniera significativa l'unità del mondo della disabilità. È inutile che il professore non si muove, ma la FAND raccoglie

0: grande condizioni di persone con disabilità che lavorano e si manifestano la loro attività a favore e a tutela della disabilità. L'invalidità civile, l'invalidità del lavoro, oppure per le disabilità sensoriali.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
0: E poi è l'UNIS che è quella di l'UNIS. Ecco, queste cinque associazioni sono state gli anni in cui si è momento.

0: come oggi noi viviamo veramente.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Mixer Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X-Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Avrà diritto ad avere il pro 100%.

percepisce questo risarcimento economico al sentimento del 77% si trasformerà in assetto sociale. Ovviamente tutte queste informazioni sono date.

0: Attraverso le nostre sedi presenti in tutta Italia, troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te.
1: Dal mondo della disabilità.
0: Dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Visita il sito www.amic24.it. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: dance.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

0: ANPIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio ANMIC 24.

iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso

0: sport di Radio Annici 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annici 24.
2: Annici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annici24.it.
0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Annici 24.

0: Professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: L'ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro, che è il 78esimo anno della Venezia. Il Leone d'Oro non è solo la cena, infatti, io sono il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti

docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente

a tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Fagano, dal punto di vista sociale, è ricco di mondo grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed ancora per queste sue peculiarità, che invece l'ha chiamata a far parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il Presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il Presidente Fagano è inoltre Presidente Nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni

delle commissioni presso le ASL, naturalmente.

0: prossimi anni, almeno fino al 2026, dobbiamo esserci. Dovremmo esserci.
1: Sono le 18:50.
0: Naturalmente
1: minuti.
0: È un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con il
2: GRA
0: Mitch
2: 24.
0: L'informazione allo stato puro. Lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolo.
1: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro tre giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
1: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella sala verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
3: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con due fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
1: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
3: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
1: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.
4: Amic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: surutilizzazione.
1: Stai ascoltando Anmich 24.
0: Non ascoltando se benissimo da parte, qualcuno venisse da parte.

0: Anni C24, sempre con te.
1: Ha un reddito molto basso, ma molto spesso quel reddito non lo percepisce proprio.
2: Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue.
1: Le forze politiche vogliono incominciare.

ogni settimana su Radio Almic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.

0: Stai attento, frena. Ciao.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
4: Ma il doverlo confermare in presenza della nostra rete.

0: ANMIC 24.
1: Istituito dalla legge 18/2009 ed il suo comitato tecnico scientifico. L'osservatorio in questo momento sta svolgendo un grosso lavoro.

resposta.

Still there's no

0: Sanmic 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare.
3: All'interno

0: Sandwich 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Abbiamo passato un anno veramente incredibile.
2: Annici 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Annici 24.
1: Però abbiamo anche una grandissima occasione, perché questa ripresa non è solo riprendere il lavoro dove si è lasciato.

devono lavorare per loro assolutamente in rete. Dicevo prima, abbiamo questa occasione di progettare, abbiamo questa grande opportunità ed è il motivo per il quale esiste questo governo ed è la PNRR, è una grandissima opportunità. Noi abbiamo adesso fatto un buon

0: timide a continuare. Perché se noi andiamo a individuare i singoli interventi sulle varie missioni, arriviamo quasi a più di 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari non viene individuato come immediatamente, con un'immediata efficacia sul mondo delle disabilità, magari è una soluzione, ma nel momento in cui devo riammodernare o costruire una nuova stazione ferroviaria di una tra le tante, e io richiedo l'accessibilità, io ho già portato dei risultati, perché il mondo delle disabilità non è ghettizzato nemmeno sotto il profilo delle risorse dei progetti.
1: Tra qualche minuto il GR di Radio Amice 24
0: è proprio per la sua natura.
2: Amice 24.
0: Se noi vogliamo parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione anche a livello normativo, anche a livello di risorse, ed è per questa ragione che attraversa proprio tutto il PNRR. Poi è stato previsto, poi sapete, delle volte niente accade per caso. Abbiamo avuto questo anno tripolato, guarda caso, appena nel corso di un'emergenza sanitaria, un ministro per le sanità, anche io che l'ho creato, l'ho chiamato a ricoprire quell'incarico, a significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, non è solo confermata dal Presidente della Repubblica, una sorta di serie di concorrenza

0: bit of fighting culture.
1: Isn't that crazy?

0: giretto completo.
1: Sono le 19:44 minuti.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. Tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coverte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport calcio è Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro nel primo tempo. Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24, la tua radio, la tua voce.
0: Dobbiamo dare delle risposte, lo possiamo fare sull'indubitamente nel momento in cui lavoriamo proprio insieme, collaboriamo insieme.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Stai ascoltando Andrich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Andrich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.andrich24.it

shake, shake, shake, shake.

0: meteo di radio Amice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmice24.it e cerca la sede Anmice più vicina a te.
2: Rivedere il modo in cui

0: Sono geni che noi indicazioni che non genere scientificamente danni possono giungere a risolvere questo piatto su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo la proposta per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Sapete, la regolazione, noi abbiamo l'intero processo, un'app nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia del centro. Quindi contempli

breve periodo si possono porre alle presenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle competenze, alle

casa, formando la uno dei principali temi di parapiacere che è un sentito che attrae la persona che si entra in un paese di un'altra città.

questo qua, come quindi che su due provvedimenti c'è scritto emergenziale per chiudere con una risposta, ma da come dire, da genere sulla nostra modalità quale comunicare la malattia che l'ha fatta. E lì però ci sarebbe la richiesta di successo della modalità e l'accertamento di questa ci sarebbe anche due cose che spesso ho trasmesso in ministro di ordine di ordine. Uno è l'accentramento,

il 50% delle vendite non è il 50% delle vendite ma è un po' di questo è un aspetto che molto spesso

0: saga di umanità e quindi responsabilità di bellezza. Chi conosce gli oggetti o lavori da salvo, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno della responsabilità, sapendo che appunto nel comune della mancanza di energia in generale, però più volte è rappresentata l'esigenza di centramento oggi abbiamo
1: Panmich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it.
0: Nell'accertamento della malattia di disabilità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa, uno degli italiani, importanti quotidiani, parlava diffusamente di condizioni di causa e rilevava questo. C'è la diversità dei canali.

pensare quello che è utile, quello che serve, il contenuto in pratica, cioè il servizio. Allora per vedere che l'inflazione sulla base delle garantie, sulla base delle esigenze, di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni

0: presenti in Europa sono oggi a mio parere un tentativo di aggiungo anche perché visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto mi piace essere molto esplicito almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi le verità, come diceva la ministra, le soluzioni non c'era la ministra, si costruiscono insieme, ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi ed è un elemento di brainstorming,
1: Anmice 24
0: potrebbe essere

0: Capodanno Micio 24.
1: Di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi i servizi sono carenti. I servizi sono carenti.

riguarda le nostre opere.

0: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
1: Il museo per differenti tipi di pubblico, con diversi bisogni, con diverse esperienze, con diverse aspettative. E naturalmente in questo ambito l'accessibilità per le persone con disabilità, come dire,

0: Anmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Nunca la strategia complessiva di rafforzamento della

0: raccolto di ultimi ricordi, tutelato dalle leggi italiane ed internazionali alla base di tutte le proposte per garantire equità, uguaglianza di opportunità e piena
1: città. Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.
0: Su servizi standardizzati, non idonei a fornire risposte personalizzate.

0: di questo personalmente ho fiducia, credo fermamente nel piano di ripresa che il governo Draghi ha implementato, riscuotendo tra l'altro grandi apprezzamenti internazionali. Ci sono quattro condizioni.
1: CRAMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
2: Amici 24.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Questo arresto è grazie alle migliaia di persone che su tutto il territorio nazionale

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: L'ente Poste che può certificare, che certifica annualmente quelli che sono stati attraverso il libero e spontaneo versamento dei singoli cittadini sul territorio, cittadini disabili sul territorio, la loro adesione alla nostra associazione. Ecco, signor Ministro, abbiamo necessità di rappresentare questo, perché oggi dobbiamo anche fare chiarezza su alcuni punti. Io so che lei sta facendo un lavoro importante, comprendo e io sono sempre la nostra disponibilità.
2: Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle.

0: questo capisco e comprendo anche la sua, diciamo così, emotiva partecipazione a quando facciamo le riunioni.
1: Annemice 24.
2: Scende una pioggia leggera, c'è chi smette di Tiburtina, c'è qualcosa nell'aria
0: da parte
2: che sa di primavera.

H24, la tua radio, la tua voce.

0: parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione anche a livello normativo, anche a livello
1: stai ascoltando Animich 24 con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7. Animich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.animich24.it.
0: un ministro per le disabilità, non sono mica io che l'ho creato, il ministero, mi hanno chiamato a ricoprire quegli incarichi. Cosa? Che c'è una grande sensibilità.

0: occorre
1: Annice, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
0: Quasi filtrare. E quindi questo grandissimo lavoro che fa l'Italia, e questo avviene a tantissimi livelli, occorre conquistare la rappresentanza e la rappresentatività che dobbiamo fare tutti. E dopo aver passato questo

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Problemi specifici che sono anche purtroppo conseguenze del periodo faticoso, del periodo pandemico, diciamo. In questa direzione vanno le proposte di legge che anche noi abbiamo portato, anche condividendole con voi, su due aspetti. Che sono certamente, hanno dei pro e dei contro, le proposte che abbiamo fatto. Nella la semplificazione delle commissioni da una parte e la verità agli atti. Sono provvedimenti emergenti, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemia.

spiegare i tempi dell'accertamento della propria stessa, della propria malattia, e della verifica della risposta nostra. Le giacenze di un'organizzazione sono state dimostrate, e questo in gran parte proprio per

aiuta a intendere che abbiamo cercato un fatto di offrire cose attraverso la vendita agli altri e dall'altra con una semplificazione delle condizioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento non sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questi esempi ci sono anche visioni

È per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla progettazione. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può aggiungere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questo un'attività importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'area di accesso.

0: e l'altra è l'atto di svolgimento nel breve periodo, che appunto come risposta alle giacenze che sono in lato è riferita alle comunicazioni della commissione. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione
1: laddove l'ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
0: Il discorso con il Presidente della Repubblica, qui abbiamo presentato in forma privata il nostro

0: Anmi ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Che noi lì abbiamo una carenza, quindi di fondo c'è questo.

della responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della

allora puoi vedere delle migrazioni sulla base delle consiglie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari, che non so che sanitari che possono essere in maniera che preferisce rispetto a questo modello di questo tipo. Per esempio,

0: Aggiungo, anche perché visto che abbiamo una premia, un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicita, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità, come diceva la ministra di istruzione, come diceva la ministra, soprattutto insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che devo dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare la base del reddito, quindi al contributo, all'invalidità, all'accompagnamento. Lo so che questo non è condivisibile, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra della però ci sono ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei tavoli, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio. Per coloro ai quali 5 euro probabilmente sarebbero sufficienti. Questo è il punto. Non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. E quello è sufficiente. Anzi, ne chiediamo di più di risorse. Quindi non è un tentativo di risorse, ma un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che per 500 euro che non avrebbe altro sarebbe sufficiente. In questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro un domani potrebbe avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, più fragili, una di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcuno di cui dovremmo fare qualcosa di più, innanzitutto ha una responsabilità limitata, cioè spendi il suo lavoro. Sostegni, supporto monetario, supporto di servizio è sicuramente utile e includo anche se, ma ciò che vi abilita nella psiche di quell'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo, della donna, nella società, quella di tutto, avviene attraverso il diritto. Per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per noi. E quindi qui dovremmo, possiamo a tutti i livelli di istituzione tutto sicuramente lavoratori che possono esprimere anche una società avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità
1: con te
0: di lavoro.
1: Ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7
0: rendendo uguali tutti alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espressione, maggiore diritto al lavoro senza categoria. Ecco, su questo anche attraverso il tavolo facendo lavorando fare. Noi oggi paghiamo circa

le risorse allocate, appunto circa 50 miliardi di euro, e tutte le prestazioni dedicate a questo, sono risorse che

0: una lotta, troverete l'istituto pronto ad accogliere l'espansione di queste risorse. Quindi senza dubbio queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere, e non per tagliare. Non è un settore su cui. Io vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie.

0: massimo livello alla stima di Cittadella al ruolo
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
2: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, ma massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Anmic 24.
3: Certamente un tentativo prudenziale di creare, per far sì che si creasse, che si creino le condizioni che effettivamente si possa realizzare pienamente questa riforma, ben venga tutto questo. Mi spiego meglio. È vero che eravamo partiti con 9 a partire dal 1 gennaio 2025 con 9 province. È altrettanto vero che a queste se ne aggiungeranno altre 11.

qua la visione del comune situazionistico che fa riferimento ad Arnold, noi diciamo benissimo, questo è tutto qui, questa prudenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo.

oxygen.

noi, già 14 anni prima che il film venisse in 2005, ci eravamo presenti.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Andremo a definire Unmitch 24, sempre con te.
2: Che oggi moriremo sicuramente.
3: Non moriremo la presa su questo tema, ma lo continueremo a seguire, lo continueremo a monitorare.

piano.

meteo di Radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno.

Durante l'incontro è intervenuto il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cerielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo.

Radio Amici 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15.

0: Animic 24,
1: la radio vera per gente vera.
2: Roma, dove si può

0: realtà là perché ponga subito in essere e mette in atto tutti quei
1: Anvic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila www.anvic24.it.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo giunti alla fine di questi tre giorni di conferenza, di convegno, di dibattito, di analisi. Chiamiamoli come vogliamo. Devo innanzitutto ringraziarvi per la fattiva, proficua e attenta partecipazione a questi lavori. Oggi noi concludiamo con la presentazione del bilancio sociale Anwich. Assolutamente lungi da me da voler leggere tutto il bilancio sociale che vi è stato distribuito, però alcune cose ve le voglio dire e con molto orgoglio voglio rappresentare quello che è la fotografia dell'associazione al 31-12 dell'anno 2020. Come sempre, il mio solito, parto un attimino dagli occhi. Noi non possiamo dimenticarci quello che è avvenuto nel lontano 1956. Deve essere per noi sempre una pietra miliare da cui prendere spunto, trarre forza e continuare il percorso che in quei giorni fu avviato. Quindi nella primissima pagina del bilancio sociale voi troverete l'atto costitutivo, cioè il giorno in cui le persone, 11 persone, innanzi ad un locale diedero
1: Anwich 24.
0: Non perché è qualche cosa che oggi ormai è superato quell'atto, però è il nostro atto di nascita, è il nostro atto che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi. Quindi nella prima pagina troverete assolutamente questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che è stato elaborato da Anwich, perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma dal 2020 ne abbiamo l'obbligo. E quindi è il frutto di un lungo e complesso lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa. Si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che Anwich ha svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storico-sociali vissute dal nostro paese in epoca di crisi. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno. Sappiamo bene che ci sono state carenze, mancanza di attenzione verso soprattutto le categorie più fragili, più in difficoltà in certi aspetti. L'abbiamo messo in evidenza in questi giorni. Naturalmente il lavoro che abbiamo redatto e che Anwich mette a disposizione di tutte le parti sociali delle istituzioni ha la finalità di contribuire ad evidenziare la nostra attività nel corso dell'anno 2020 e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata della disabilità nel nostro paese. Vogliamo anche individuare quelle tracce necessarie che ci possano indicare una strada percorribile al fine, che lo abbiamo detto sempre in questi giorni, di disegnare un nuovo modello di welfare che si adegui alla realtà della disabilità e negli ultimi anni ha avuto una significativa trasformazione. Sapete bene che il decreto

0: vicario, a partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Ruffi, Annalisa Cecchetti, Michele Tommasello, dal segretario generale Maria Antonietta Turco, dai membri della giunta esecutiva Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Mangioni, Mariano De Luca, Alberto Mutti, Tito Pagano e Luigi Cicco. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio nazionale che è composto dagli ulteriori 18 membri nelle persone di Thomas Heimer, Pierluigi Abbellato, Maria Cilla Beretta, Maddalena Pavia, Pasquale Colarusso, Giancarlo De Petris, Lara Giacopelli, Loretta Liga, Gerardo Moretti, Giovanni Occhidinti. Qui mi fermo e faccio una piccola attenta, con molta deferenza, Luigi Pannella, deceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito perché fanno parte del Consiglio Maria Concetta Patrizia.
1: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Animage 24 con il programma
2: Night Hero, Ambient, Jazz,
0: alla elaborazione del bilancio sociale hanno
2: Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animage 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23.
0: Il nostro ufficio legislativo non ha eguali, nel panorama continua del mondo sociale che noi rappresentiamo.

Il coordinamento editoriale è stato curato con la massima elaborazione grafica significativa

controllo alla elaborazione dei documenti è stato garantito dal Collegio dei Sindaci Anime, composto dal dottor Francesco Di Rosa, dall'avvocato Luigi Calioli e dal dottor Gennaro Maria. Le fotografie di questa pubblicazione relative alle attività e alla storia dell'associazione sono tratte dall'archivio fotografico di Anime. A tutti quelli che hanno contribuito a elaborare questo documento, in particolare però lui

0: che attraverso la fondazione stiamo finanziando progetti per le attività di studio e di ricerca per
1: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Amici 24.
2: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: La scuola Cottolengo, Radio Magica, la Fondazione Marini, ci sono diverse associazioni con cui all'interno di Italia stiamo andando avanti. Sapete bene che il massimo organo della

guardate, questi numeri sono numeri alto e basso, perché quando noi rappresentiamo tutta l'attività di Animici all'esterno, usiamo sempre la massima prudenza, proprio perché vogliamo, non vogliamo essere autoreferenziali. Potevamo scrivere 130.000, potevamo scrivere 140.000.

abbiamo 20 sedi regionali, sapete, voi sapete che esistono 20 sedi regionali, io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede che di prassi generalmente è presso la sede provinciale che detiene la presidenza regionale, e quindi sono 20 attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale, io ho 20 sedi regionali, noi abbiamo 20 sedi regionali della rete associativa ANCI, che sono sedi che esistono gli organi democraticamente eletti, esiste una realtà ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere, quelle voci che possono dire tipo di io sono, io rappresento, io dico, io faccio, sì, rappresento, dici quello che

0: in questo periodo ne ho la presidenza, quindi, ma ripeto, se dovessi lasciare un giorno a qualcuno un consiglio, è quello che la sacralità delle 104 sedi provinciali non deve mai venire, altrimenti l'associazione non sarà più quella che è oggi. L'associazione non potrà dire ho 124.000,
1: ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.
0: Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venire meno, perché oggi Anmic è tale perché ci sono state 104 sedi provinciali. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali, che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai non siamo noi che dobbiamo andare verso le persone, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini.

abbandonare totalmente quella che sono, diciamo, le nuove tecnologie, le nuove metodologie di progressivismo, sono molto più dinamiche, molto più veloci, creano meno disagio a noi stessi pure. Però, ripeto,

0: stessi proprio per essere più pronti a tutto e a tutti. Ormai i rapporti con le istituzioni negli ultimi anni si sono consolidati in modo concreto. Mi preme sottolineare l'attenzione che le istituzioni tutte hanno nei confronti della situazione, tutta l'attività che si svolta sia con
1: la presenza di Anic nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Anic in Forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Anic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti.
0: Abbiamo
1: posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti.
0: Abbiamo ripreso con
1: posizione numero 4, Amil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Anic 24, allora con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere anche online.
0: Abbiamo partecipato al bando di concorso per l'iscrizione agli albi all'arco degli
2: Amic 24.
0: Siamo in attesa di essere, Michele non so dove sta, ma siamo in attesa di ulteriori adempimenti che dobbiamo fare, perché è stato approvato quello dello scorso anno, ma se aspettiamo
3: adesso a un ristorante si starà.
0: E anche questo ne abbiamo presentato.
3: Con gli occhi intorno cerchi, non si sa.
0: Civile universale, e ha dato

0: Niente tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai e laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invagherai.
1: Abbiamo previsto
0: grande amore,
1: di cui 27
0: ancora tu le vorrai.
1: E naturalmente il programma sarà
0: Nord, Nord,
1: il programma Reale di Informazione laggiù, è nato dopo un'attenta analisi dei bisogni di Reale.
0: Luna del viaggio, tra le aquile,
1: di dare quanto maggiori informazioni possibili.
0: A complesso è questo Roma che ha il caffè,
1: il simbolo della nostra
0: associazione, opaco e scintillante, ma ormai te,
1: a questo progetto
0: tostata è tutta l'Africa e gli dèi, si divertono, ridono in fondo agli occhi di lei.
1: Naturalmente qui c'è da anche da

0: che chiama fumo o lo chiama d'ufficio, lo vogliono tutti bambini. Naturalmente, anche quest'anno, nella rinuncia di stare a parte, una nuova edizione con all'interno di un ed è un libro realizzato dall'associazione, curato dall'avvocato Salvia, che ci è preso ad esempio da lui.
1: Ad angoli e a spigoli sarà.
0: Ce ne sono altri. Ma
1: voluta e costruita ogni città.
0: Direttamente.
1: È quadrata ogni nuvola sarà. E il cielo cupo.
0: Io credo che ci sono le condizioni.
1: L'ansia degli abissi avrà affodarsi. A un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa.
0: Perché non poteva recarsi in banca, perché
1: fa
0: forse non aveva
1: tanto
0: proprio voglia di pensare
1: che
0: a qualcosa diverso se non alla propria incolumità
1: personale,
0: sanitaria.
1: E ridono in
0: invece
1: fondo, in fondo agli
0: non
1: occhi di lei.
0: Perché l'associazione ha continuato a mantenere inalterato i livelli di adesione. Stiamo verificando e monitorando se c'è stata un'ulteriore ripresa rispetto a dati statistici, e su questo punto vi devo chiedere. Ieri abbiamo parlato, come vedete, del libro dei soci. Ora, il libro dei soci dell'associazione è tenuto dalla sede nazionale, ma sapete bene che noi possiamo avere un fatto certo relativamente alle deleghe associative per i diritti e in base anche e naturalmente un dato certo relativo a tutti quelli che hanno manifestato la loro adesione attraverso il collettivo di conto corrente postale o attraverso il bonifici. Non abbiamo però la percezione precisa di tutte le persone che vengono direttamente iscritte e che con un versamento diretto danno la loro adesione. Tutti i monitoraggi svolto nella nostra attività sarà svolto dal collegio di istituzione. Voglio soltanto rappresentarvi questo aspetto. Vi voglio far vedere perché questo è il mio biglietto da visita. Voglio fare altre cose, ma sono queste. Questo è il mio biglietto da visita. L'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono, la PEC di ogni nostra sede territoriale. Questo è il nostro biglietto da visita. Voi siete il nostro biglietto da visita. Grazie per l'attenzione. Questa è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021.

0: like. Ciut.
1: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
2: Night Hero. Ambient, jazz, lounge, chill out, pop slow e smooth jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
4: Stai ascoltando Anmic 24.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Codice 24.

to wrongdoing.

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anwich24.it.
1: Che non possiamo sperare, che non può più essere trattata, ma che, come dico sempre,